0: Ascoltato la parola della fede, Verbum Domini, Deo
1: Deo
0: gratias.
1: gratias.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Benedetto
1: Benedetto
0: il
1: il
0: Signore,
1: Signore,
0: Dio
1: Dio
0: di
1: di
0: Israele,
1: Israele,
0: perché ha
1: perché ha visitato
0: visitato
1: il
0: il
1: suo
0: suo
1: popolo.
0: popolo. Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Benedetto il
1: Il Signore,
0: Signore, Dio
1: Dio
0: di
1: di
0: Israele,
1: Israele,
0: perché ha
1: perché ha
0: visitato
1: visitato il
0: il
1: suo
0: suo
1: popolo.
0: popolo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Benedetto
1: Benedetto il
0: il Signore,
1: Signore,
0: Dio
1: Dio
0: di
1: di
0: Israele,
1: Israele,
0: perché ha visitato
1: il
0: il
1: suo
0: suo
1: popolo.
0: popolo. Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalla mano dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Benedetto il
1: Signore,
0: Signore
1: Dio di
0: Dio di
1: Israele,
0: Israele, perché ha visitato il suo popolo.

Siate concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

0: deposuit Dominus potentes de sede, et exaltavit humiles.
1: Christum pastorem, adiutorem et consolatorem populi sui, devotis mentibus deprecemur, Deus refugium nostrum ex audinos.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua Santa Chiesa.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Tu che hai affidato al nostro Papa Francesco la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.